0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità. Achille Lauro, la città degli angeli. Ciao.

0: riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Special format. Rampower 102.7.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Rampower 102.7.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Mark and Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: mentre ti prepari per uscire. Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Un successo del momento, un successo del passato, un successo del passato. Past
1: hits. Ram Power 102.7. Troppo

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Questa è Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile.
1: Rampower 102.7
0: ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: Special format Rampower 102.7.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Un successo del momento. Today's hits. Un successo del passato. Un successo del passato.
1: Past hits. Ram Power 102.7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Riempi la tua vita con la nostra musica, anche quando sei a casa.
2: Alexa, play now.
1: Anche dal tuo smart speaker, ascolta Run Power 102.7.

0: 102.7
1: Ram Power 102.7.
2: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: something I want to talk about.
1: Ram
2: Power. What's up, everybody? This is Ariana Grande.
3: Ciao, ragazzi. Siamo i Bunda Bash.
4: This is Justin Timberlake.
5: Ciao, sono i Rama.
6: Hello there, it's Luis Capaldi here.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: ricordi,
1: uno lo vivi. Uno lo vivi.
2: Special format.
3: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
1: Run Power 102.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Boom Da Bash.
2: Hey, it's Avril Lavigne.
3: Ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame su Ram Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: This is Ram Power.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
3: Un successo del passato.
2: Past hits.
1: Ram Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Rampower 102.7.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Run Power 102.7. Time for a commercial.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana. 102.7
7: Run Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Ci attende un lunedì con l'anticiclone nordafricano persistente sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Inizialmente sulla regione garantirà tempo stabile da solato. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose. Il caldo si farà sentire su tutta la regione, generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi anche sulla capitale. E per quanto riguarda la giornata di martedì, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutto il Lazio, garantendo un contesto stabile. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ram Power 102.7. Time for a
3: commercial. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Ram Power. Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
5: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: quando cucini a casa? Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa,
0: chiedigli di mettere RunPower 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: da Cecchini Store. Lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.

0: Yes.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: It's Harry Styles.
3: Ciao, sono Coetz.
4: This is Beyoncé.
5: Ciao, sono Lodi.
6: This is Charlie Puth.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: 102.7.
1: Un successo del momento, un successo del passato, un successo del passato.
0: Special format.
2: Ram Power 102.7.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a
3: commercial. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: Da oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
8: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
2: come questo. Can we go?

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: da Cecchini Store. Lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
1: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
2: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, pomì passata di pomodoro da 700 grammi 79 centesimi.

0: official format.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: Run Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Ci attende un lunedì con l'anticiclone nordafricano persistente sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Inizialmente sulla regione garantirà tempo stabile da solato. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose. Il caldo si farà sentire su tutta la regione, generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi anche sulla capitale. E per quanto riguarda la giornata di martedì, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutto il Lazio, garantendo un contesto stabile. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Rampower 102.7. Time for a commercial.
4: Supermercati
5: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
0: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
6: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Uno lo ricordi? Ricordi.
1: Special format. Only this is Ram Power.
0: Uno lo vivi.
2: Ram Power 102.7.

0: la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Hey Alexa!
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Power 102.7.

0: Illusion.
1: Run Power 102.7. Time for a
2: commercial. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
5: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per un litro e mezzo 99 centesimi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
2: Your smart speaker just like the radio.
3: Special format.
2: Alexa.
1: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: 102.7.
1: Time for a commercial.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Ram Power. Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
7: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
6: Come questo.

0: Riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: REM Power.
1: Un successo del momento.
0: Today's hits.
2: Un successo del passato. REM Power 102.7.
3: Let me tell you.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
2: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
0: Solo questa è Run Power 102.6.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Dice Donald Trump: sono in questo momento in corso negoziati con l'Iran, soprattutto per quanto riguarda Hormuz, la libera circolazione e la rinuncia al nucleare da parte di Teheran. Risponde a stretto giro di ore l'Iran: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Siamo alle solite, ma intanto il mondo questa volta ci crede alla svolta moderata. Tanto perché c'è la carota da parte di Trump, ma non più il bastone. Non c'è la frase susseguente: se invece il negoziato andrà male, se Teheran non accetterà, li distruggeremo, eccetera. Quello che purtroppo abbiamo già letto molte volte. E perché il mondo si fida e non c'è più questo? Per uno stesso motivo che si lega a un nome: Mohammed bin Salman, il capo dell'Arabia Saudita, che è colui che ha indotto, l'Arabia Saudita non è certo uno staterello e non conta poco da nessun punto di vista sulla scena medio orientale e mondiale, e soprattutto leggi alle voci militare e energia. Il capo dell'Arabia Saudita ha detto a Trump: ora basta, non possiamo più minacciare l'Iran perché questo porterebbe a una guerra devastante regionale e mondiale. Non l'ha detto proprio così, ma ci intendiamo. Mohammed bin Salman ha detto sostanzialmente a Trump che ci sono le condizioni per trattare con l'Iran, al di là dei toni gridati, al di là delle minacce e delle bombe reciproche. Ed è molto più pericoloso percorrere l'alternativa a questa, perché non c'è nessuna possibilità di vincere sul lungo tempo una guerra contro Teheran. Questo ha portato Trump a parole più distensive e, come dire, comprensibili, tant'è che i mercati le hanno subito comprese e il petrolio è crollato nel prezzo internazionale.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Commercial time.
3: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere. Supermercati.
7: L'estate del risparmio è arrivata! Tantissimi prodotti a 0,99! Fino all'11 agosto, acqua Fabia naturale, 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico, 500 grammi, vari gusti, a 2,49€. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
8: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure a 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
0: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
9: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo. What is love?

0: ricordi,
1: uno lo vivi, uno lo vivi.
2: Special format.
3: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
1: Run Power 102.

0: ricordi, uno lo vivi.
1: 102.7 Ram Power 102.7.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul da

0: la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Special format. Ram Power 102.7.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Ram Power 102.7.

0: Friday.
1: Ogni sabato sera Run Power ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
2: Every Saturday night, Ram Power takes you back in time.
3: Selezionati e mixati da Beppe Timperi.
1: Ogni sabato sera alle 22 su Ram Power 102.7 Music Party.
4: Ram Power 102.7. Time for a
5: commercial. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia. A soli 30 minuti da Roma presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.

0: anche quando cucini a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa,
2: your smart speaker just like the radio.
3: Ram Power 102.7.
0: Chiedigli di mettere Ram Power

0: This is BTS.
1: Ciao ragazzi, siamo i Boom Da Bash.
2: It's Harry Styles.
3: Ciao, sono Coez.
4: This is Beyoncé.
5: Ciao, sono Lodi.
6: This is Charlie Puth.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: Ram Power 102.7.
1: Time for a commercial.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Ram Power.
4: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
5: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
4: Come questo.

0: fun, ho un'idea.
1: Run Power 102.7.
2: Time for a commercial.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
8: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
9: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
10: L'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Baschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: But you're just a boy.
1: New hit music.
2: New music.
3: New hit music.
4: This is new music.
1: New hit music.
5: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
5: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Rampower 102.7.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Manpower 102.7. Commercial
1: time. Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza. Commercial time. Supermercati
2: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
3: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
4: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
3: Come questo.

0: official format.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: Run Power 102.7.

0: il tuo smart speaker è come una radio.
1: Alexa,
0: basta chiedergli di ascoltare Run Power 102.7 per accendere le emozioni della nostra musica a casa tua.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi? Uno

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo. Perché si meraviglia?
5: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
7: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco. Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Power 102.7. Run Power 102.7.

0: ricordi,
1: uno lo vivi.
2: Uno lo vivi.
3: Special format.
4: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
1: Run Power 102.7.

0: anche quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
3: Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: Fan Power 102.7.
1: Time for a commercial.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Ram Power.
6: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
7: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
6: Come questo.

0: alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: e ti imperi.
1: Ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
2: Rampower 102.7
3: Commercial Time.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
5: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pumì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi.
6: Supermercati Pim, di Belfemi Logora, di risparmio, di qualità.
7: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora.
3: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
2: Come questo.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per un litro e mezzo 99.

0: Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti

0: Stevia naturale, 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico, 500 grammi, vari gusti, a 2,49 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Ram Power 102.7, all'inizio di ogni ora.
2: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
1: Come questo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica. Uno lo ricordi, uno lo vive.

0: Run Power 102.7. Time for a commercial. Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
1: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Supermercati Pim, i bei family agora,
4: di risparmio, di qualità. 102.7
1: Run Power 102.7.

0: Mentre ti prepari per uscire, ascolta dal tuo smart speaker.
1: Alexa, play now.
0: Basta chiedergli di accendere RunPower 102.7.

0: talk about.
1: Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. 102.7
2: Special format: Il mondo di Rampower.

0: 102.7 Meteo.
1: Caldo unico vero protagonista del tempo nel Lazio così come in tutta Italia. Temperature molto alte, ancora una volta arriviamo a toccare e superare i 35-36 gradi, temperatura all'ombra, figuratevi voi al sole. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, si fa sentire anche parecchia umidità. Da segnalare per finire giusto qualche temporale di calore a ridosso dell'Appennino, in particolare nel Reatino. Ma per sapere quando finirà tutto questo caldo c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
2: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
1: Special format. Only this is Ram Power.
0: Uno lo vivi.
2: Ram Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 7. Time for a commercial. Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ramp Power 102.7.
8: Ramp Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: E allora sorri, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
2: Un successo del momento.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Ram Power 102.7
2: Special format

0: secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Un nuovo botta risposta tra Madrid e Roma sul tema Ceuta, migranti, invasione oppure no. Sapete bene tutto quello che è successo, è tornato però il ministro degli esteri del governo di Pedro Sanchez a attaccare l'Italia dicendo che il nostro atteggiamento è totalmente scorretto, questa è la sostanza, per aver attaccato, appunto criticato la politica spagnola per quel che è successo a Ceuta e Melilla, che non è neanche lontanamente paragonabile per numeri e pericolosità potenziale, ha detto in sostanza il ministro degli esteri spagnolo rispetto a quello che è successo tante volte a Lampedusa, e ha citato proprio Lampedusa. Eppure la Spagna non ha mai mancato di far sentire la sua solidarietà all'Italia, quel che ha ruoli invertiti non ha fatto, come si sa, il governo di Roma, che dopo le immagini e le notizie da Ceuta ha criticato quello che è l'atteggiamento di Madrid rispetto al tema dell'immigrazione, e ha soprattutto compiuto un atto molto pesante come quello della sospensione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda le entrate e le uscite tra Spagna e Italia. Tutto questo alla vigilia della riunione dei ministri dei 27 e domani. L'Italia ricorda che in realtà da quando c'è il governo Meloni gli sbarchi sono costantemente diminuiti. In questo momento ci sono a Lampedusa meno di 100 migranti irregolari. La situazione è ben diversa da quella di Ceuta, che pure si è progressivamente ridimensionata rispetto alla fine della scorsa settimana. Ma è chiaro che si tiene il punto e che purtroppo si sta a discutere su qualcosa che invece di affratellare un problema comune divide in vista delle prossime elezioni. Come dico sempre, ma come sempre purtroppo vero.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, 2 etti, a soli 2,50 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
7: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Mentre ti prepari per uscire, ascolta dal tuo smart speaker.
1: Alexa, play now.
0: Basta chiedergli di accendere Run Power 102.7.

0: party.
1: Ogni sabato sera Run Power ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
2: Every Saturday night, Ram Power takes you back in time.

0: Ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
1: Rampower 102.7. Commercial time.
2: Da oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
1: Un successo del passato.
3: Ram Power 102.7.
4: Ram Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Caldo unico vero protagonista del tempo nel Lazio così come in tutta Italia. Temperature molto alte, ancora una volta arriviamo a toccare e superare i 35-36 gradi, temperatura all'ombra, figuratevi voi al sole. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, si fa sentire anche parecchia umidità. Da segnalare per finire giusto qualche temporale di calore a ridosso dell'Appennino, in particolare nel Reatino. Ma per sapere quando finirà tutto questo caldo c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere. Supermercati
5: M.A. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di M.A. a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
0: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
6: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Uno lo vivi.
1: Special format.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Run Power 102.7.

un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.

0: Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Volevi risparmiare e hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
2: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: ricordi, uno lo vivi.
1: Live now. Only this is Ram Power.
2: Ram Power 102.7.

0: secondi di RDS con Enrico Mentana. Da lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora.
2: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Uno lo ricordi?
1: Memories.
0: Uno lo vivi.
2: Live now.
3: Run Power 102.7.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 7. Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
2: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo. Perché si meraviglia?
5: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
7: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco. Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: anche quando cucini a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa.
2: Alexa.
3: Ram Power 102.7.
0: Chiedigli di mettere Ram Power

0: Un successo del momento.
1: Un successo del passato. Ram Power 102.7.
2: Ram Power.
1: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
0: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
1: Come questo.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
2: Un successo del momento.

0: Il nostro format unico e inconfondibile.
1: Ram Power 102.7
0: ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: Special format Ram Power 102.7.

0: something I want to talk about.
1: Power. Un successo del momento.
2: Un successo del passato.
3: Past hits.
2: Ram Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: fun. Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7 Special Format.
2: Il mondo di Ram Power

0: Un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Power 102.7. Run Power 102.7.

0: sabato alle 22 su Ram Power 102.7 Music Party.
1: Ram Power 102.7.
2: Time for a commercial.
3: Supermercati Pim,
4: sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre Pomì passata di pomodoro da 700 grammi 79 centesimi.
3: Supermercati Pim, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità.
1: Uno lo ricordi,
0: uno lo vivi,
5: uno lo vivi.
6: Special format.
7: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Ram Power 102.7.
7: E ciao,

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
0: come questo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche quando cucini a casa,
2: ascolta dal tuo smart speaker.
3: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
4: Ram Power 102.7.
5: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: quando cucini a casa, ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa,
2: your smart speaker just like the radio.
3: Ram Power 102.7.
0: Chiedigli di mettere Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.

0: Un successo del momento. Today's hits. Un successo del passato.
1: Ram Power. Ram Power 102.7.

0: sun. Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7.
2: Only this is Ram Power.
3: Il mondo di Ram Power 102.7.

0: Måneskin.
1: Ciao, siamo Merck and Cremont.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
6: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
7: Ram Power 102.7.

0: un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.